ringrazio Dio sul verso del vino, frutto da vedere del sacrificio d'uomini e da mulher, che agora te apresentamos e vai ser vinho da salvação.